0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Teatri Network.

I've been through, cause it's very ironic, but ain't

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ベマリア、ピエナディグラツヤ、アイエルシグナーイーコンティーイゲス、サンタマリア、マードレディアヨ。

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: benzina che Forza Italia voleva allargare ai pensionati e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Insomma, grandi idee non ce ne sono, mentre i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani. E il problema delle risorse è quello che segna anche la questione ILVA: nessun blocco dei licenziamenti, ma un decreto con strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori dell'indotto. Il governo dovrebbe presentarlo al tavolo con i sindacati, spostato di un giorno proprio per consentire una stesura delle misure da approvare poi in un consiglio dei ministri nel pomeriggio, sempre che i sindacati sia sufficiente.
1: Stamattina Ursula von der Leyen pronuncerà a Strasburgo il suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione. La Presidente della Commissione, come ogni anno, alla prima plenaria del Parlamento europeo, farà il punto sui traguardi raggiunti dalla Commissione, porrà l'accento sui temi che da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari. Il servizio da Strasburgo.
2: Difesa, clima, migrazione, intelligenza artificiale, competitività, commercio e social media saranno 7 i temi chiave che toccherà la Presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione questa mattina di fronte all'Aula del Parlamento europeo. E questa è già un'indicazione dello Stato in cui si trova l'UE in questo preciso momento storico. Molte sfide enormi che l'Unione e i suoi Stati membri si trovano ad affrontare contemporaneamente, con il rischio serio di perdere la bussola in un mondo sempre più minaccioso. Come Radio Popolare ha appreso alla vigilia del discorso, von der Leyen metterà in fila le maggiori preoccupazioni per ogni area, affrontandole una per una con azioni mirate, per esempio sulla mitigazione e l'adattamento climatico, sulla riduzione dello squilibrio commerciale con la Cina o sulla gestione delle crisi migratorie alle frontiere esterne, ripensando il ruolo di Frontex. Un approccio che vale soprattutto per la difesa, in un momento in cui le minacce russe al territorio europeo si stanno intensificando. Dal supporto all'Ucraina per il prossimo inverno, fino alle sanzioni e agli asset russi congelati, c'è una sensazione di ora o mai più per l'unità dei 27. Anche perché l'Europa si trova isolata tra potenze che non condividono gli stessi valori, approcci e priorità, Stati Uniti inclusi. E allora non è un caso che l'ospite d'onore oggi sia il premier canadese Carney, con cui si sta facendo un ragionamento su come portare uno degli ultimi partner fidati il più vicino possibile all'Unione sul piano politico e commerciale, anche senza la piena adesione all'UE. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Ministero degli Esteri di Washington, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli stessi Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero e eseguissero omicidi mirati. 5 persone sono state incriminate. E la Camera degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di chiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al Presidente lo stop della guerra, misura che tuttavia finora è rimasta simbolica. Il voto però evidenzia ulteriormente una crescente insofferenza bipartisan per il conflitto in Medio Oriente. 7 deputati repubblicani hanno votato coi democratici. Il voto è passato con 220 sì e 204 contro. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio, ma non è ancora stata presa in considerazione dal Senato. E l'amministrazione Trump ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e gas nell'ambito del progressivo smantellamento delle normative volte a contrastare il cambiamento climatico. L'amministrazione Trump è intervenuta per tutelare l'energia americana e garantire che i cittadini possano permettersi di tenere accese le luci, ha dichiarato il capo dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. Trump, sul suo Truth Social, ha definito il cambiamento climatico una bufala. Sentiamo l'americanista Martino Mazzonis.
3: È una cosa che ha sempre detto e ripetuto. In questo caso lo dice perché sta con un ordine esecutivo, cioè un decreto presidenziale, di fatto eliminando una legge voluta da Biden che imponeva dei limiti alle centrali elettriche, limiti di emissioni alle centrali elettriche, no? Soprattutto quelle a carbone. L'idea è quella di rilanciare appunto le centrali a carbone. Negli Stati Uniti comunque una percentuale non minima di energia è prodotta dal carbone. Trump aveva promesso durante le sue campagne elettorali, specie in West Virginia, uno degli stati più poveri e disastrati del paese, lo stato tradizionalmente delle miniere di carbone, aveva promesso di riportare il carbone pulito, come lo chiamava lui, in auge. La verità è che in realtà la quantità di carbone estratto negli Stati Uniti continua a decrescere e il numero di minatori anche continua a calare.
1: A Foggia un uomo è stato arrestato con accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate dalla morte. Nel dicembre 2025 la moglie fu trovata morta nella loro casa. Le indagini hanno fatto emergere una serie di violenze ripetute e sempre più gravi contro la donna, che aveva 32 anni. Il marito sostiene di essere innocente. Una reazione inappropriata e inutilmente aggressiva. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto così al suo collega spagnolo, che aveva definito vergognosa la decisione italiana di prolungare di altre 2 settimane la sospensione degli accordi di Schengen con Madrid, motivata da presunte ragioni di sicurezza legate alla crisi migratoria di Ceuta, terminata nella sua fase più acuta ormai 1,5 mesi fa. Dopo l'annuncio della proroga, ieri anche le autorità spagnole hanno allungato di 15 giorni il blocco di Schengen deciso nelle scorse settimane come ritorsione nei confronti dell'Italia. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato il viaggio previsto a New York per la prossima settimana in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La sua presenza a Berlino è necessaria, ha fatto sapere il governo. Domenica infatti si vota sia nella capitale tedesca sia nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Dopo la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la disastrosa caduta della CDU, il voto del 20 è cruciale per la tenuta anche del governo federale. Il servizio da Berlino.
4: A 4 giorni dal voto in Germania, la campagna elettorale è diventata un test nazionale sulla tenuta del cancelliere Friedrich Merz. Domenica si vota a Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, 2 Länder molto diversi, ma dove la CDU rischia altre 2 pesanti sconfitte dopo il tracollo in Sassonia-Anhalt. Nel Mecklenburgo, storica roccaforte socialdemocratica e per anni terra elettorale di Angela Merkel, l'ultimo sondaggio ARD dà l'AfD nettamente in testa al 38%, 5 punti sopra la SPD della governatrice Manuela Schwesig. La CDU è sprofondata al 7%, sarebbe il peggior risultato della sua storia nel Land. A Berlino la partita è invece apertissima. Linke al 21%, CDU al 20%, AfD al 18%, Verdi al 16% e SPD appena al 12%. Ma gli occhi sono soprattutto su Merz. A livello nazionale CDU e CSU sono ormai tra il 18% e il 20%, dietro all'AfD, e cresce il malcontento anche dentro il partito. Il cancelliere ha perfino cancellato il viaggio della prossima settimana all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Fonti governative spiegano che la sua presenza sarà necessaria a Berlino. Domenica sera, insomma, dalle urne potrebbero uscire molto più del futuro di 2 Länder. Potrebbe cominciare una vera resa dei conti nella CDU. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
1: In Siria sono in corso da domenica ampie proteste contro il caro carburante. Nel fine settimana, infatti, il governo di al-Sharaa ha annunciato un aumento dei prezzi per il gas da cucina, la benzina e il gasolio. Il ministro dell'energia ha promesso che gli aumenti saranno temporanei e ha spiegato che sono una conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento dovute alle guerre nella regione, ma gravano su una popolazione già in difficoltà. Si tratta delle manifestazioni di piazza più grandi da quando è finita la dittatura di Assad. Ne abbiamo parlato con Marco Magnano, giornalista esperto del paese.
5: Questi aumenti, che sono figli di una decisione molto improvvisa da parte del governo, annunciata il giorno prima e entrata in vigore alla mezzanotte, hanno innescato un malcontento che in realtà è leggermente più ampio. È il malcontento di una popolazione che si aspettava miglioramenti economici e miglioramenti nelle condizioni di vita molto più rapidi rispetto a quanto stanno vedendo. Tornando nello specifico delle proteste, si sono sviluppate in diversi governatorati della Siria. Tutto questo deriva da una serie di debolezze strutturali dell'economia siriana che in ormai poco meno di 2 anni dalla caduta del regime di Assad rimangono quasi interamente non affrontate. La prima è la dipendenza economica. La Siria importa circa i 3/4 del diesel che consuma e più dell'80% della benzina, oltre a importare quasi il 100% del gas domestico. A questo si aggiunge l'inefficienza dei pozzi petroliferi e dei giacimenti di gas che sono stati riconquistati dal governo siriano a fine gennaio, inizio febbraio. E questo porta in un paese che ha stipendi nettamente inferiori a quelli europei, uno stipendio statale che va intorno ai $150 al mese, a pagare la benzina adesso $1,75. Quindi capiamo benissimo l'impatto sull'economia di una famiglia.
1: È morto a Parigi a 85 anni Patricio Guzmán, regista e documentarista cileno considerato uno dei più importanti della storia dell'America Latina. Guzmán ha dedicato la sua intera carriera alla ricostruzione e alla salvaguardia della memoria storica del suo paese, raccontando le ferite lasciate dal golpe militare del 73. Lo stesso regista, dopo il golpe di Pinochet, fu arrestato dai militari e trascorse 2 settimane nello Stadio Nazionale, dove venne ripetutamente torturato. Lasciò il Cile per trasferirsi a Cuba, successivamente in Spagna e Francia. continuando a dedicare film alla storia del suo paese. Il suo lavoro più noto è La battaglia del Cile, un progetto documentaristico in tre atti con cui ha ritratto il processo politico che portò al golpe del 73. Tra i suoi lavori successivi, La cordigliera dei sogni, Nostalgia della luce e La memoria dell'acqua. Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto da Andrea Monti in redazione con Martina Stefanoni, la prossima edizione alle 8.30.
6: Popolare Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Factory Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Badia e B1 variante in direzione nord. In A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, per traffico intenso tra Pistoia e Bivio con l'A1, il tutto in direzione Firenze. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico, passaggio a livello tra le stazioni di San Pietro a Vico e Decimo Pescaglia, si registrano provvedimenti di circolazione in linea. Ulteriori dettagli ai treni interessati sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. E per notarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo una nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e provvedimenti di circolazione anche in questo caso sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Gaza City almeno 11 persone, tra le quali almeno 5 bambini, sono morte in seguito al crollo di un edificio di 6 piani nella capitale della striscia. Altre 60 persone risultano ancora disperse sotto le macerie. L'edificio crollato aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani, così come la stragrande maggioranza degli

0: edifici nella striscia. A causa del progressivo restringimento dello spazio in cui la popolazione palestinese può vivere, spesso le famiglie sono costrette a vivere in prossimità o dentro edifici danneggiati o pericolanti.
1: L'amministrazione Trump ha approvato la vendita a Israele di bombe pesanti per un valore di 2,8 miliardi di dollari. La vendita proposta includerebbe 40.000 bombe da una tonnellata, il cui utilizzo da parte di Israele a Gaza e in Libano ha suscitato indignazione internazionale a causa dei danni alla popolazione civile provocati dall'ampio raggio d'azione dell'esplosione di queste bombe. Si tratterebbe di una delle più grandi forniture di munizioni americane a Israele, nonostante il sostegno a Tel Aviv nell'ultimo periodo sia calato anche tra i repubblicani.
0: I miliziani Houthi hanno rivendicato stamattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib, ad annunciarlo un comunicato del portavoce militare del gruppo yemenita. Altri aerei da guerra sauditi, afferma l'ufficiale, sarebbero stati costretti a allontanarsi mentre effettuavano dei voli di ricognizione alla ricerca dei resti del velivolo abbattuto. L'F-15 sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. L'offensiva degli Houthi si sta allargando e intensificando negli ultimi giorni. Nella notte Riyadh ha detto di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca. Il gruppo yemenita però ha categoricamente negato di aver preso di mira la città santa.
1: Stamattina ci sarà un incontro tra governo e sindacati sull'ex Silva. Al centro dell'attenzione la chiusura dell'area caldo decisa dalla magistratura e gli effetti sull'occupazione a partire dai licenziamenti minacciati dalle aziende dell'indotto. Di ex Silva si dovrebbe parlare anche nel Consiglio dei Ministri previsto per il pomeriggio, da cui è attesa anche l'ennesima proroga dello sconto delle accise sul gasolio in attesa di un provvedimento più mirato sul tema del prezzo dei carburanti, provvedimento annunciato da settimane ma che continua a essere rinviato.
0: In queste ore a Napoli operazione contro la camorra in cui secondo le prime informazioni sarebbero state arrestate 31 persone, al centro dell'inchiesta il clan Petrone Puccinelli e il traffico di droga, in particolare nel rione Traiano.
1: L'ONU ha espresso preoccupazione per le conseguenze della grave crisi energetica a Cuba sui servizi sanitari. Un rapporto dell'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari ha avvertito che i prolungati blackout ostacolano le cure di base e minacciano anche la conservazione dei farmaci. L'organizzazione ha sottolineato che le interruzioni nella catena del freddo mettono a rischio i programmi di vaccinazione sistematica, il che potrebbe colpire circa 70.000 bambini. Inoltre, il deficit elettrico sta aggravando la carenza di acqua potabile, danneggiando circa 3 milioni e mezzo di persone.
0: Nelle ultime settimane il buco dell'ozono sopra l'Antartide è aumentato bruscamente. La stima è che abbia raggiunto i 25 milioni di chilometri quadrati, circa 5 milioni in più rispetto alla media di questo periodo dell'anno. Lo dice il programma europeo Copernicus in occasione della giornata dedicata dall'ONU alla salvaguardia dello strato di ozono nell'atmosfera, che protegge la salute umana dai raggi ultravioletti del sole, che è condizionato dalle emissioni inquinanti. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, rallentamenti sempre verso Bologna anche per perdita di carico tra Badia e Biomino, variante di Valico. In A11 permangono code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e Bivio con l'A1, il tutto verso Firenze. E arriviamo alla Fipili per veicolo fermo in avaria, coda tra Ginestra e la Strassigna e tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, tutto verso Firenze. Inoltre code a tratti sempre verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico, un passaggio a livello tra le stazioni San Pietro a Vico e Decimo Pescaglia, permangono provvedimenti di circolazione in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Questa mattina insieme a
1: voi. Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, rallentamenti ancora verso Bologna per perdita di carico tra Badia e B1 variante di Valico, sullo stesso tratto un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria. In A11 permangono code per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili verso Pisa, 2 km di coda tra Navacchio e Pisa Nord-Est, verso Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, per traffico troviamo inoltre code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli fino al 9 ottobre, chiusura dell'incrocio con via Manzoni in piazza Beccaria, ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove, nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Secondo la protezione civile palestinese, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto un edificio crollato a Gaza City. Circa la metà sarebbero bambini. Le vittime accertate al momento sono 12. La popolazione sta cercando di trovare qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. L'edificio è crollato intorno all'una di notte mentre le persone all'interno dormivano. Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie. Le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, ha detto il portavoce della protezione civile ad Al Jazeera. L'edificio era stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti israeliani,

0: come molti altri palazzi nella striscia. La popolazione però continua a viverci dentro in prossimità a causa della mancanza di sistemazioni alternative. La ricerca dei dispersi è complicata dalla mancanza di mezzi pesanti necessari per scavare nelle macerie, perché l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata.
1: Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Anche un treno passeggeri che collega Kiev a Mykolaiv è stato attaccato e colpito da Mosca questa notte. Il servizio ferroviario ucraino ha detto però che il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati in tempo.
0: Al Parlamento europeo, la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, sta tenendo il suo discorso annuale sullo stato dell'Unione. Il suo stato è più forte che mai, ha detto poco fa, parlando di un'Europa più indipendente, ribadendo il sostegno all'Ucraina e attaccando chi vuole frantumare l'unità europea. Che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso, ha detto von der Leyen.
1: In queste ore sono in corso perquisizioni nei confronti di una ventina di medici in diverse città italiane, da Milano a Bari. L'inchiesta è quella di Ravenna, che riguarda l'accusa a 8 medici di aver firmato certificati falsi per impedire la detenzione di migranti nei CPR. I loro colleghi perquisiti questa mattina sono quasi tutti non indagati ed è da capire cosa stia cercando esattamente la polizia.
0: A Napoli, operazione contro la camorra, in cui secondo le prime informazioni sarebbero state arrestate 31 persone. Al centro dell'inchiesta il clan Petrone Puccinelli e il traffico di droga, in particolare nel rione Traiano.
1: Stamattina ci sarà un incontro tra governo e sindacati sull'ex Silva. Al centro dell'attenzione la chiusura dell'area caldo decisa dalla magistratura e gli effetti sull'occupazione a partire dai licenziamenti minacciati dalle aziende dell'indotto. Di ex Silva si dovrebbe parlare anche nel Consiglio dei Ministri previsto nel pomeriggio, da cui è attesa anche l'ennesima proroga dello sconto delle accise sul gasolio, in attesa di un provvedimento più mirato sul tema del prezzo dei carburanti, provvedimento annunciato da settimane ma che continua a venire rinviato.
0: La prossima edizione del Giornale Radio alle 10.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per materiale dispersi e rallentamenti in direzione Roma tra Calenzano e Firenze e Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve 3 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. Code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code in uscita a Pisa Aeroporto e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le notizie delle 10.30. È salita a 14 il numero di persone morte dopo il crollo di un edificio a Gaza City. I dispersi sono circa 100, secondo la Protezione Civile, almeno la metà bambini. La popolazione sta cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. La ricerca dei dispersi è complicata dalla mancanza di mezzi pesanti necessari per scavare nelle macerie, perché l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. L'edificio è crollato intorno all'una di notte, mentre le persone all'interno dormivano. Il palazzo era stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti israeliani. La popolazione però continua a vivere dentro gli edifici a causa della mancanza di sistemazioni alternative.
1: Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Anche un treno passeggeri che collega Kiev a Mykolaiv è stato attaccato e colpito da Mosca questa notte. Il servizio ferroviario ucraino ha detto però che il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati in tempo.
0: L'Unione Europea è in un momento di precarietà di fronte a un mondo apertamente ostile, lo ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, parlando davanti al Parlamento europeo di Strasburgo per il suo sesto discorso sullo stato dell'Unione. Von der Leyen sta affrontando in questi minuti, punto per punto, i temi

0: E da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari dalla difesa dell'Ucraina al clima, dall'IA fino all'immigrazione. La Presidente ha sottolineato come gli attacchi russi siano sempre più pericolosi anche per la sicurezza dell'Europa. Le sfide ibride sono sempre meno ibride, ha detto, aggiungendo: difenderemo ogni centimetro di territorio. Suggerito anche la creazione di un articolo 4 europeo per un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello di quello della NATO, von der Leyen ha poi sottolineato la partnership stretta con il Canada e ha aperto le porte al paese come primo membro associato alla UE.
1: Poco fa l'Istat ha confermato la sua stima sull'andamento dei prezzi ad agosto diffusa alcune settimane fa. L'aumento su base annua è stato del 3,3%, il più alto degli ultimi 3 anni. In questi giorni continua a crescere in particolare il costo dei carburanti. Oggi quello medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è salito a 2,246 euro per il gasolio e 2,132 per la benzina. Nel pomeriggio il governo dovrebbe prorogare per l'ennesima volta il taglio delle accise deciso nelle scorse settimane, che però riguarda solo il gasolio, oltre a essere evidentemente insufficiente a contenere l'aumento dei prezzi.
0: In queste ore sono in corso perquisizioni nei confronti di una ventina di medici in diverse città italiane, da Milano a Bari. L'inchiesta è quella di Ravenna, che riguarda l'accusa a 8 medici d'aver firmato certificati falsi per impedire la detenzione di migranti nei CPR. Tra i medici perquisiti stamattina c'è uno di loro, uno degli 8 medici indagati, ma è da capire in particolare perché gli altri stiano venendo controllati. Matteo Salvini è subito intervenuto per chiedere la radiazione dei medici che dovessero essere giudicati colpevoli. Altro che giuramento di Ippocrate, se fosse confermata l'accusa, questi avrebbero giurato in un centro sociale, ha commentato il capo della Lega.
1: Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha preso posizione contro uno dei propri membri, Giampaolo Mussano, iscritto a Futuro Nazionale. Prendiamo le distanze, si legge in un comunicato del Consiglio, dall'utilizzo di concetti quali il rastrellamento di persone in determinate aree cittadine, concetto utilizzato dall'avvocato in un articolo pubblicato da un quotidiano alcune settimane fa in cui si parlava anche di remigrazione.
0: La prossima edizione del Giornale Radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, code a tratti per traffico verso nord tra Firenze Nord e B1 variante di Valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11, dove segnaliamo prudenza per la presenza di pedoni in entrata a Montecatini Terme nelle due direzioni. Maggiori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ci spostiamo in Cipilì per traffico, code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il TPL, Autorine Toscane informa che attiva una convenzione con Scala Pay per l'acquisto a rate degli abbonamenti, anche annuali. Per tutti i dettagli e le modalità di adesione vi rimandiamo al sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: vivo in un carcere.
1: Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: A Gaza crolla un palazzo di 6 piani, almeno 20 le vittime, 100 persone ancora disperse, la metà sono bambini. L'edificio era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. La protezione civile palestinese avverte almeno 2000 palazzi in queste condizioni. Il Canada potrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. La proposta di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione apre a un'Europa sempre più svincolata dagli Stati Uniti. A Palazzo Chigi in corso l'incontro governo sindacati sull'ex Silva, il sottosegretario Mantovano parla di cassa integrazione, di un fantomatico futuro green. Nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri anche l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, mentre l'Istat conferma ad agosto inflazione ai massimi da 3 anni. Medici e CPR perquisizioni stamattina in 10 città, la tesi della procura di Ravenna è che esista una rete di sanitari che per ragioni ideologiche si oppone ai trattenimenti tramite certificati falsi. Nessuno dei destinatari è indagato, ma Salvini chiede già la radiazione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. 100 persone sono intrappolate sotto un edificio crollato a Gaza City. Secondo la protezione civile, di queste la metà sarebbero bambini. Le vittime accertate al momento sono 20, ma il numero cresce di ora in ora. La popolazione sta cercando di trovare qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le persone. L'edificio è crollato intorno all'1 di notte, mentre le persone all'interno dormivano. Il palazzo era stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti israeliani. Sentiamo Martina Stefanoni.
3: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro, e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la protezione civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la protezione civile palestinese sono almeno 2000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato, mancano i mezzi pesanti per scavare perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata e così le persone si arrangiano come possono, accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
2: L'amministrazione Trump ha approvato la vendita a Israele di bombe per un valore di 2,8 miliardi di dollari.

0: La vendita proposta includerebbe 40.000 bombe da una tonnellata, il cui utilizzo da parte di Israele a Gaza e in Libano ha suscitato indignazione internazionale a causa dei danni alla popolazione civile provocati dall'ampio raggio d'azione dell'esplosione. Si tratterebbe di una delle più grandi forniture di munizione americana a Israele, nonostante il sostegno a Tel Aviv nell'ultimo mese sia calato anche tra i repubblicani. Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro, in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Anche un treno passeggeri che collega Kiev a Mykolaiv è stato attaccato e colpito da Mosca questa notte. Il servizio ferroviario ucraino ha detto che il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. L'Unione Europea è in un momento di precarietà di fronte a un mondo apertamente ostile. Lo ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, parlando davanti al Parlamento Europeo di Strasburgo per il suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione. Von der Leyen ha parlato per un'ora e un quarto, affrontando punto per punto i temi che da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari, dalla difesa dell'Ucraina al clima, dall'intelligenza artificiale fino all'immigrazione. La Presidente ha incentrato il suo discorso sulla necessità di una sempre più forte indipendenza europea, aprendo anche le porte al Canada come primo membro associato della UE. In diretta da Strasburgo, Federico Baccini.
1: Sì, buongiorno da Strasburgo, dove la Presidente della Commissione Europea sta finendo ora la sua seconda parte del discorso sullo Stato dell'Unione, che è servito per indicare la via che un'Europa sempre più isolata deve seguire per non farsi sopraffare da sfide enormi e urgenti. Un intervento che ha puntato tutto sulla necessità di rafforzare la tenuta del progetto europeo e la sua sicurezza dagli attacchi russi sempre più vicini, da un rapporto di totale squilibrio commerciale con la Cina, e anche se mai citati esplicitamente anche dagli Stati Uniti di Trump, che non sono più un partner affidabile. Su questo è sibillina una frase pronunciata dalla numero uno della Commissione: il potere non appartiene al più forte, al più ricco o al più chiassoso. Ed ecco perché si cerca nel Canada un alleato chiave anche in modo creativo. La promessa di von der Leyen al Premier Carney, che era presente oggi ad assistere al suo discorso, prima del suo appunto domani, è di aprire le porte al Canada come primo membro associato all'UE. Ma c'è di più, perché la difesa dell'Ucraina e dell'Europa intera rimangono il fulcro di ogni partenariato, e allora va segnalato un annuncio che farà molto discutere, cioè un nuovo Consiglio di sicurezza europeo insieme a Canada, Ucraina, Regno Unito e Norvegia per coordinare la difesa del continente. A questo andrebbe poi associata una sorta di articolo 4 europeo sulla falsariga di quello della NATO per stabilire un protocollo di sicurezza d'emergenza da attivare per scongiurare escalation di fronte a minacce esterne. Insomma, è stato un discorso sullo Stato dell'Unione che ha provato a tirare fuori l'Europa dall'inerzia. Nelle prossime settimane e mesi scopriremo con quali risultati. Da Strasburgo è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico. A Palazzo Chigi è in corso un incontro tra il governo e i sindacati sull'ex Ilva. Il tema centrale sono gli effetti sull'occupazione dell'ordine della magistratura di chiudere l'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Secondo indiscrezioni uscite dall'incontro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano avrebbe parlato di cassa integrazione, della prosecuzione della gara che dovrebbe portare a vendere gli impianti e della volontà di far continuare la produzione di acciaio nella fabbrica tarantina, con l'ennesima promessa di una strategia per un cosiddetto futuro green dopo decenni in cui le emissioni inquinanti sono proseguite con le loro conseguenze sulla salute delle persone. Da capire quale sarà la reazione dei sindacati e in che modo la questione ex Ilva finirà nel Consiglio dei Ministri previsto nel pomeriggio, in cui ci sarà anche un nuovo intervento tampone sui prezzi dei carburanti. Oggi quello medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è salito ancora a 2,246 euro per il gasolio e 2,132 per la benzina. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Arriva l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né i soldi delle coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione e aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Insomma, grandi idee non ce ne sono, mentre i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani.
0: Stamattina l'Istat ha confermato la sua stima sull'inflazione diffusa alcune settimane fa. Ad agosto l'aumento complessivo dei prezzi su base annua è stato del 3,3%, il più alto degli ultimi 3 anni. Al Senato nel pomeriggio riprenderà l'esame della legge che delega il governo ad agire per riavviare la produzione di energia nucleare. Stamattina sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate da PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Il testo è già stato votato alla Camera e si avvia a essere approvato in via definitiva. L'inchiesta di Ravenna sui certificati medici contrari alla possibilità di trattenimento nei CPR, i centri di rimpatrio per migranti. Lo scorso marzo 8 medici erano stati iscritti nel registro degli indagati. Stamattina, su ordine della Procura, sono state effettuate perquisizioni in una decina di città a carico di altri 20 professionisti. La tesi della Procura è che esiste una rete di sanitari che per ragioni ideologiche si oppone ai trattenimenti, rilasciando certificazioni false. Nessuno dei medici perquisiti stamattina è formalmente iscritto nel registro degli indagati, ma Matteo Salvini ha già parlato di radiazione e di giuramento di Ippocrate pronunciato in un centro sociale. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzella, che fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
3: Il punto, al di là, non so, mi hanno riferito anche di dichiarazione di Bignami che parla di associazione a delinquere, c'è la classica postura di fare le sentenze al posto della magistratura, e già questo è un primo dato, e comunque di portare avanti di approfittare di questi episodi per lanciare di nuovo una campagna di stampa contro chiunque, in questo caso sono i sanitari, i medici, le mediche che sono chiamate a rilasciare o a non rilasciare le certificazioni di sanità, di idoneità sanitaria, il trattenimento nei CPR, però c'è la campagna è contro chiunque si opponga, questa è la mia lettura politica, chiunque si opponga alla volontà del governo di gestire la realtà migratoria in termini meramente repressivi, e questo a prescindere, secondo il governo, dall'esistenza di leggi, i principi di diritto che vanno applicati a chiunque.
0: A Taranto 6 persone sono state messe ai domiciliari in un'inchiesta sul caporalato in agricoltura, tra loro c'è anche un ex carabiniere in congedo, mentre tra le 19 persone complessivamente indagate ci sono anche dei datori di lavoro. Le prime informazioni parlano di braccianti costretti a vivere in locali seminterrati sovraffollati o in prefabbricati di lamiera, braccianti fatti lavorare senza contratto o con contratti non corrispondenti alla loro condizione effettiva e con paghe inferiori a quelle previste dagli accordi collettivi di categoria. In Sudan è crollata una miniera d'oro, almeno 60 lavoratori sarebbero rimasti uccisi, la notizia arriva da 2 sopravvissuti citati dall'agenzia AFP, e ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. In questi anni l'industria del settore ha finanziato le parti in conflitto nella guerra civile iniziata nel 2023. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra. La sentenza stamattina è emessa dalle Camere Specializzate per il Kosovo, un tribunale con sede a L'Aia, che ha anche assolto lo stesso Thaçi da un'altra accusa, quella di crimini contro l'umanità. Il processo è di primo grado, riguarda la guerra di fine anni 90, condannati anche altri 3 ex capi dell'UCK, l'organizzazione paramilitare di cui faceva parte Thaçi. La Camera degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di chiedere l'autorizzazione al Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al Presidente lo stop della guerra, misura che però finora è rimasta simbolica. Il voto evidenzia comunque ulteriormente una crescente insofferenza bipartisan per il conflitto. Sentiamo Roberto Festa.
4: È la terza volta che la Camera cerca di limitare i poteri di guerra di Donald Trump, e anche questa volta il tentativo non andrà da nessuna parte. Il presidente rifiuta qualsiasi ingerenza nei suoi presunti poteri. Ma il voto dà il senso del disagio con cui settori sempre più ampi del Partito Repubblicano guardano al conflitto in Iran. 7 repubblicani hanno votato con i democratici, tra cui 2 deputati dell'Iowa, Miller Mix e Zach Nunn, che sinora avevano sostenuto Trump. Ma le elezioni di midterm si avvicinano, l'economia non dà segni di ripresa, la fine della guerra non si vede e i repubblicani, soprattutto quelli nei collegi in bilico, devono riposizionarsi. Il rapporto dell'ispettore generale del Pentagono, pubblicato lunedì, ha poi sferzato il mondo politico di Washington. La guerra tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costata oltre 33 miliardi di dollari. Gli iraniani hanno distrutto centinaia di edifici e di strutture nelle basi americane negli stati del Golfo. E gli Stati Uniti sono ora a corto di armi, pericolosamente esposti se dovesse aprirsi un altro conflitto. Il presidente continua a far finta di niente, dice che l'America produce oggi più armi squisite e di elite che in ogni altro momento della sua storia. Ormai molti nel suo stesso partito, nel Partito Repubblicano, non gli credono più. Linea allo studio.
0: Le autorità iraniane hanno commesso crimini contro l'umanità nella repressione delle proteste del 2022 che ha provocato la morte di centinaia di persone. Lo dice Amnesty International, il quarto anniversario dell'uccisione di Mahsa Amini, la 22enne morta mentre era sotto custodia della polizia morale per aver messo male il velo. La sua morte aveva dato il via alle proteste del movimento Donna Vita Libertà.
5: 4 anni dopo la morte di Mahsa Jina Amini, molti attivisti del movimento Donna Vita Libertà sono stati messi a margine, minacciati dai monarchici. La guerra interna alla diaspora iraniana è un cortocircuito. Nel frattempo in Iran qualcosa è cambiato. Lo scorso anno il Consiglio per l'Interesse Nazionale aveva deciso di non imporre più con violenza il velo per evitare che fosse quella battaglia a rovesciare la Repubblica Islamica. Dopo mesi di tregua, recentemente la polizia morale ha ripreso a perseguitare le donne negli spazi pubblici e di pari passo la magistratura continua a condannare a morte coloro che hanno partecipato alle proteste. Tra questi le sorelle gemelle Taraneh Romina Rahimi nel carcere di Isfahan nel centro del paese. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione avrebbero violentato la sorella davanti a lei. Taraneh è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella sono stati comminati 25 anni di carcere. Sono almeno 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, di cui almeno 16 donne. In questo contesto, in Iran, la battaglia per i diritti civili continua in sordina perché la priorità è sopravvivere ai bombardamenti e sfamare le proprie famiglie. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
0: Andrea Monti in studio, Martina Stefanoni e Diana Santini in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30.
6: Popolare Network.

Saranno uomini animali, alberi e tornadi, lampi arcobaleni, quello che non volevi. Spariranno con gli effetti speciali anche le persone normali. Voleranno le volanti, gli stormi dei migranti, sui vicoli ciechi, sui viali alberati, davanti agli uffici. Si apriranno i mari, amore, in mezzo agli edifici. Scoppieranno incendi a fare luce ed anni, le stagioni passano sui tuoi campi. Avremo tutto, tra 10.000 anni. Finiranno le notti insonni, i bambini sono già diventati grandi. Fiori che guardi continuano implacabili a non vederci. Tra miracoli e cose normali e canzoni che sono richiami, richiami per gli esseri umani.

passerà un'astronave, non te ne vuoi andare, sei lì che combatti. Questo paese ha bisogno di gente, piena di dubbi. Bruceranno gli alberi, moriranno felici. Dici peccato che il cemento non brucia, adesso spegni le luci, amore spegni le luci.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network. La mia...

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Net, buon pomeriggio alle notizie.

0: corso, licenziamenti.
1: Saltato tutto sull'Ilva, il Consiglio dei Ministri alle 16.30 dovrebbe approvare la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per eventuali provvedimenti mirati sull'energia. Ormai è tutto rimandato a dopo il 22 settembre e i nuovi dati Istat, quando si capirà se l'Italia uscirà o meno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e di conseguenza ci sarà qualche margine di bilancio in più. A oggi non è chiaro cosa voglia fare il governo, si è parlato di vari tipi di bonus, mentre sembra accantonata l'ipotesi di taglio sul bollo auto che potrebbe rientrare nella manovra finanziaria. Istat intanto ha confermato le stime preliminari sull'inflazione di agosto, più 3,3%, spinta da energia e carburanti saliti di ben 6 punti. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte, un dato che si accosta a quello di oggi della BCE sui salari collettivi contrattati che nel 2026 rallentano al 2,6% rispetto al 3% dell'anno precedente.
0: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dagli Houthi dello Yemen diretto alla Mecca, definendolo un atto vergognoso. La Mecca è il luogo più significativo per la religione islamica. Gli Houthi hanno negato ogni coinvolgimento, hanno parlato di fabbricazione da parte di Riyadh. I ribelli dello Yemen hanno invece fatto sapere di aver abbattuto un caccia saudita e di aver colpito siti della compagnia petrolifera saudita Aramco.
1: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni e proteste a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato dalla Corte Penale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione UE. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia nel Kosovo indipendente, quindi dal 2008 Thaçi era stato anche primo ministro e presidente.
0: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha proposto che il Canada diventi un membro associato dell'Unione Europea. Parlando all'Europarlamento, von der Leyen ha detto che non si tratta di un'alleanza contro qualcuno, ma di scelta strategica per rafforzare entrambe le parti. Quest'ultimo sviluppo, al momento non ci sono membri associati UE, è ovviamente la conseguenza della rottura di Europa e Canada con gli Stati Uniti di Trump. Domani il primo ministro canadese Kearney terrà un discorso davanti agli eurodeputati.
1: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo 2 sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
0: 15.34, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, più tardi.
2: Popolare Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Il colpo elettorale del governo. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sospendere il bollo auto per il 2027 per tutti i motocicli e per la maggior parte dei veicoli, quelli con potenza fino a 80 kW. Riguarderà 14 milioni e mezzo di persone che potranno però usare l'esenzione temporanea solo su un veicolo. È una delle tasse più odiate, ha commentato la Presidente del Consiglio. Il decreto approvato oggi ricadrà poi sulla manovra economica, anche perché vanno trovate le risorse, circa 2 miliardi e mezzo, per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione. Domani ci sarà già un incontro. Meloni punta così a ricompattare la maggioranza, a fare una mossa dal chiaro intento preelettorale, spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio, che proseguirà fino al 6 ottobre, andando però gradualmente a ridursi.
1: Nuovo colpo di scena sulla vicenda ex Ilva. Nessun decreto in Consiglio dei Ministri dopo che la Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso urgente contro la chiusura del

0: Stamattina le nuove perquisizioni e la notizia di un altro indagato. Si tratta di Nicola Cocco, infettivologo, attivista milanese ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. L'organizzazione ha attivo una campagna che invita i professionisti della sanità a rifiutarsi di certificare l'idoneità dei migranti alla detenzione alla luce delle drammatiche condizioni di quei centri.
1: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui mercati e sui prezzi dell'energia. Oggi il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato i $108 il barile, vicino al livello più alto dallo scorso maggio. Oltre alla chiusura di Hormuz, pesa l'intensificarsi del conflitto dall'altra parte della penisola arabica, quello tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen. Secondo Riyadh, gli Houthi hanno lanciato oggi un drone, intercettato anche sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato.
0: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato dalla Corte Penale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione europea. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere, insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia nel Kosovo indipendente dal 2008. Thaçi è stato anche primo ministro e presidente.
1: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia.
0: Il 14,9% delle donne dai 16 ai 75 anni ha subito almeno una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare, quanto emerge dal rapporto dell'Istat sulla violenza contro le donne nell'anno 2025. Hanno subito violenza fisica e sessuale da parte di almeno una persona conosciuta, inclusi familiari e parenti, il 13,5% delle donne italiane e l'11,2% delle straniere, mentre quote riferite a uno sconosciuto sono pari al 2,1 allo 0,6%. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network. Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola e code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, a Lastra Assigna e a Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina e code a tratti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 18:31 Popolare Network, buonasera. Le notizie. Il colpo elettorale del governo, il Consiglio dei Ministri ha sospeso per un anno il bollo auto per la maggior parte dei veicoli e per i motocicli. È la mossa di Meloni per ricompattare la maggioranza e spegnere le accuse di inerzia sul caro vita. Ora però c'è il problema di trovare 2,5 miliardi. L'inflazione intanto continua a crescere. A Gaza più di 20 morti per il crollo di un edificio bombardato da Israele durante la guerra. Le squadre di soccorso stanno lavorando da ore. Sotto le macerie ci sono ancora diverse decine di persone. E si intensifica la guerra tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Riyadh dice di aver intercettato un drone sopra la città santa della Mecca. Nei giorni ci sarebbe stato un incontro tra Houthi e americani. Da qui probabilmente il rifiuto di Trump di intervenire per aiutare i sauditi. Un accordo contro chi vuole spaccare l'Europa. Von der Leyen lancia il patto con il Canada. Il premier Carney a Strasburgo per il discorso sullo Stato dell'Unione. Domani farà un discorso all'Europarlamento. Putin, Trump, i sovranisti non vengono citati, ma sono loro gli avversari che la Presidente della Commissione ha in mente. Medici e CPR. La procura indaga per associazione a delinquere. Perquisizioni stamattina a carico di una ventina di sanitari. Gli inquirenti contestano le richieste di approfondimento medico e psicologico che hanno portato a stabilire la non idoneità di decine di migranti nei centri per il rimpatrio. Ex Silva, nuovo colpo di scena, è saltato il decreto in consiglio di scena.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, ci sono code in uscita in direzione mare alla Strassigna e a San Miniato. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember! Remember!

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sospensione di un anno del bollo per le moto e per i veicoli. La mossa elettorale di Giorgia Meloni punta a spegnere le polemiche sul caro vita, ma l'inflazione continua a salire e non è mai stata così alta negli ultimi 3 anni. Salta il decreto sull'ex Ilva, rinviato anche il tavolo con i sindacati. La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. A Gaza crolla un edificio pericolante e fa più di 20 morti. Era stato colpito da Israele durante i bombardamenti a tappeto della striscia. Ancora decine di persone sotto le macerie. Le squadre di soccorso lavorano da tutto il giorno con i pochi strumenti a disposizione. 23 medici perquisiti, uno indagato. Avrebbero rilasciato certificazioni mediche false per evitare i CPR a decine di migranti. L'accusa dei PM è associazione a delinquere, sanitari trattati come criminali mafiosi, la denuncia dell'avvocato. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il Consiglio dei Ministri ha sospeso per il 2027 il pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le automobili con potenza fino a 80 kW. La misura riguarda quindi circa 14 milioni e mezzo tra moto e macchine. Ognuno però potrà usare l'esenzione temporanea solo su un veicolo. I circa 2 miliardi e mezzo di risorse saranno presi da fondi inutilizzati del PNRR, o almeno così ha fatto sapere il governo. Con questa mossa pre-campagna elettorale, Meloni prova a ricompattare la maggioranza e a spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Da Roma, Anna Bredice.
1: Il coniglio dal cilindro dovranno dividersolo in tre: Meloni, Salvini e Tajani. Ognuno di loro rivendica che questo era uno degli obiettivi a cui tenevano di più, così come tengono al successo dei loro partiti. E questa misura è quella tra quelle fatte in questi 4 anni la più elettorale. Sospende per un anno, guarda caso proprio quello delle elezioni, una tassa che riguarda milioni di persone senza bisogno di ISE o altro. Basta avere una vettura di medie o piccole dimensioni. La tassa più odiata, dice Giorgia Meloni, calcando quindi il significato popolare della decisione presa per poter avere indietro un riconoscimento. Tra i tre è lei quella che ne vuole beneficiare di più in mezzo agli altri due. Oggi in conferenza stampa ha dispensato sicurezza, sfiora le loro mani per dire che il governo è unito, dopodiché conferma che sulla legge elettorale metterà la fiducia, il che vuol dire che più di tanto dei suoi non si fida, meglio la fiducia che i voti segreti. La sospensione del bollo anche come arma di distrazione dalle tensioni nel governo, dall'inflazione che galoppa ad agosto per le spese energetiche e all'aumento della benzina. La decisione arriva oggi e Giorgia Meloni, nel presentarla, la mette in relazione con l'annuncio di Berlusconi che promise l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Berlusconi fece quell'annuncio a pochi giorni dal voto. È naturale quindi ipotizzare che anche la sospensione decisa oggi abbia a che fare con l'idea di elezioni a breve, anticipate. Più facile capitalizzare un voto favorevole entro pochi mesi piuttosto che aspettare un anno intero. È il colpo di teatro della Presidente del Consiglio, che spiazza l'opposizione dicendo che loro vogliono la patrimoniale, invece lei taglia le tasse, sorvola sulla durata limitata della misura, si prende il merito e lascerà Giorgetti, relegato oggi in fondo al tavolo, il compito di pensare alla prossima e ultima manovra economica. Linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio, che proseguirà fino al 6 ottobre, andando però gradualmente a ridursi. Intanto le stime preliminari sull'inflazione di agosto dicono 3,3%. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte. Ex Ilva, nuovo colpo di scena. Salta il decreto in Consiglio dei Ministri. È stata anticipata al 20 ottobre la discussione sul ricorso in Cassazione contro la chiusura dell'area a caldo. Rinviato anche il tavolo con i sindacati. Ci dice di più la nostra collaboratrice da Taranto, Valentina D'Amico.
2: Non partiranno oggi, come previsto, le procedure per il raffreddamento in sicurezza e la fermata dell'area a caldo dell'acciaieria tarantina, disposta dal Tribunale di Milano e contestata dai commissari straordinari in Cassazione. La Corte proprio oggi ha fissato l'udienza al 20 ottobre, di conseguenza Acciaierie d'Italia presenterà una nuova richiesta di sospensione dello stop alla Corte d'Appello di Milano. Intanto il Governo nominerà un commissario straordinario per gli investimenti e la reindustrializzazione. Lo ha annunciato oggi durante il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati il sottosegretario Alfredo Mantoni, sindacati e sottosegretario.

0: investimenti nell'area di Taranto, compresa la difesa. Forse si comincia a comprendere più chiaramente cosa significhi per il governo considerare strategici l'ex Ilva di Taranto e la città. L'industria, e in particolare quella siderurgica, non è soltanto una questione economica e occupazionale. Significa disporre di capacità produttive, materie prime, competenze indispensabili all'industria bellica. Del resto lo aveva chiaramente dichiarato il 7 settembre scorso l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Taranto si appresta a diventare una piattaforma chiave per la sicurezza del Mediterraneo, al centro della strategia NATO 3.0.
1: I bombardamenti israeliani uccidono anche a guerra finita. Oggi nella striscia un palazzo di Gaza City, pericolante ma pieno di persone che non sanno dove vivere, è crollato facendo più di 20 morti e diverse decine di dispersi. Tra le vittime molti bambini. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando da questa mattina presto. Martina Stefanoni.
2: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la Protezione Civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la Protezione Civile palestinese sono almeno 2.000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato. Mancano i mezzi pesanti per scavare, perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. E così le persone si arrangiano come possono. Accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
1: Come abbiamo sentito, la difficoltà delle squadre di soccorso dipende soprattutto dalla mancanza di mezzi a disposizione, visto che la striscia di Gaza rimane ancora sostanzialmente chiusa. A Deir el-Bala, nel centro di Gaza, abbiamo raggiunto Raffaella Baiocchi di Emergency.
3: Noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo di informazione che tiene insieme informate tutti gli operatori nella striscia di Gaza. E alle 9 di stamattina sapevamo che i soccorsi della protezione civile locale erano riusciti a tirar fuori solo 9 persone delle 100 intrappolate nel crollo. È stato chiesto che la comunità internazionale si muova soprattutto per facilitare l'ingresso nella striscia di macchinari pesanti, scavatrici e dei mezzi per rimuovere le macerie e cercare di tirar fuori i superstiti o comunque i corpi. Sembra che si sia attivato l'Egitto e c'è l'intenzione da parte del Qatar, tuttavia se dei mezzi siano entrati noi non lo sappiamo per certo.
1: Si sta allargando e intensificando lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen, sviluppi che continuano a pesare sul mercato dell'energia. Nemmeno su questo fronte, come su quello tra Stati Uniti e Iran, ci sono segnali di una possibile soluzione diplomatica. Emanuele Valenti.
4: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dallo Yemen sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato e hanno parlato di una macchinazione e invenzione da parte di Riyadh. Vista l'importanza simbolica del luogo, è comunque evidente il rischio di un'ulteriore escalation. Vale lo stesso per quello che dicono invece di avere fatto gli Houthi. Avrebbero abbattuto un caccia saudita e colpito un sito della compagnia petrolifera di Riyadh, Aramco. Il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato nuovamente i $108 il barile, il 50% in più del prezzo prima della guerra. A rendere ancora più complesso il quadro, la notizia di un possibile incontro Houthi-americani domenica scorsa in Oman. Entrambe le parti, dicono alcuni media citando fonti anonime, avrebbero confermato il loro accordo

0: l'accordo di cessate il fuoco dello scorso anno. Anche da qui, forse, il no di Trump a Bin Salman quando il leader saudita gli ha chiesto di bombardare i ribelli dello Yemen. In tutta questa partita, almeno al momento, Riyadh rischia di essere proprio una delle vittime principali. Ma non si può permettere una situazione del genere a lungo. La crisi peggiorerà ancora.
1: Il discorso sullo stato dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen ha toccato molti temi: difesa, ambiente, immigrazione e intelligenza artificiale. Von der Leyen è arrivata molto indebolita all'incontro al Parlamento Europeo di oggi, tra compromessi continui che deve fronteggiare e le pressioni di una destra europea sempre più rilevante. Il punto cruciale di oggi però è stato questo: l'Unione Europea è sotto attacco di forze che la vogliono spaccare. Non solo Putin, c'è Trump, ci sono i partiti sovranisti dei diversi paesi. Anche per questo è stato annunciato un patto con il Canada di Mark Carney, che era in prima fila in Parlamento a Strasburgo. Il servizio.
2: L'Europa prova a uscire dall'angolo e con il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen cerca una via d'uscita che rafforzi il proprio ruolo nel mondo a fianco dei pochi partner fidati rimasti, perché c'è una Russia che intensifica gli attacchi non solo sull'Ucraina, ma anche sempre più vicino al vorrebbero veder fallire come progetto politico ed economico, e una schiera di ultranazionalisti, proxy e burattini dei regimi autoritari, come li ha definiti la stessa von der Leyen, che cercano di minare dall'interno la democrazia europea. Sicurezza e difesa del continente rimangono i temi più urgenti per l'Unione, ma servono alleati con una certa urgenza, ed è qui che entra con forza nel discorso. Assistere al discorso di von der Leyen al Parlamento europeo, prima del suo domani. Al Canada è stato promesso prima di tutto di poter diventare il primo membro associato dell'UE, anche se per il momento non si sa bene cosa significhi, perché questa formula non esiste secondo i trattati e servirà una base legale concreta, su cui si inizierà subito a lavorare tra Bruxelles e Ottawa e rafforzare il trattato di libero scambio CETA, con un partenariato che spazi dall'energia alle materie prime critiche, fino ad artico e intelligenza artificiale. Ma soprattutto la sicurezza, coinvolgendo il Canada nella nuova proposta di un Consiglio di sicurezza europeo, insieme a Ucraina, Regno Unito e Norvegia, per coordinare la difesa del continente da minacce esterne, che siano la Russia di Putin o gli Stati Uniti di Trump. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato da un tribunale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione UE. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia. Nel Kosovo indipendente, dal 2008, Thaçi è stato primo ministro e presidente. Questa mattina sono stati perquisiti in diverse città 23 medici che avrebbero rilasciato certificazioni mediche false per evitare ai migranti la permanenza nei CPR, i centri di permanenza per i rimpatri. La procura di Ravenna sta indagando, il reato contestato è associazione a delinquere, ma i medici perquisiti non sono indagati tranne uno, Nicola Cocco, infettivologo ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Sono basito sconvolto, ha detto l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste 5 dei medici coinvolti. Persone non indagate sono state trattate come criminali mafiosi, svegliate prima delle 6, portate in questura dove sono stati sequestrati telefoni e computer, denuncia Anselmo. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzella dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione.
3: È il punto centrale, secondo me, che tu non puoi pretendere da un medico che faccia una certificazione burocratica di idoneità sanitaria. L'idoneità sanitaria è una cosa seria, è una cosa precisa che presuppone la conoscenza di quella specifica persona, della sua storia sanitaria, delle sue condizioni effettive e casomai anche della necessità di fare degli esami di approfondimento. Questo dal punto di vista sanitario, senza dimenticare il profilo psicologico, nel senso che ci possono essere delle fragilità psicologiche o psichiatriche che rendono inidoneo il trattenimento di un CPR, che di per sé ormai credo che da decenni è oggettivamente comprovato che porta alla contrazione di malattie, se non anche ai suicidi, e lo sappiamo bene, e i casi non sono circoscritti, purtroppo. Cui strumentalmente in termini propagandistici viene veicolato come anche i sanitari si oppongono al governo, quando i sanitari, ripeto, a prescindere dal singolo certificato, dal singolo medico, e semplicemente fanno il loro dovere di certificazione secondo delle regole deontologiche che devono applicare a tutti.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pranzo. Notary to make a clean bread.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.